0: Ascolta Radio Malva su 104.9 FM.
1: E se non ci puoi ascoltare in diretta, sempre ci puoi ascoltare sul link radiomalva.org.